0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

amore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 7 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato, di occuparvi più da vicino di un amico recentemente trascurato, cautela negli affari e negli acquisti. Toro, un cielo astrale complesso vi rende inquieti, vi fa vedere nemici, oscure trame a vostro danno anche se non esiste nulla di tutto ciò. Gemelli, oggi siete confusi e influenzabili. In amore il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Cancro, se siete autonomi nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta. Vergine, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Bilancia, senza essere esaltante la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete anche eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni. Capricorno, questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano sentimentale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Uscita serale con gli amici. Pesci, tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ma buongiorno cari amici di Romantica Radio, martedì 7 luglio, diamo il via a questa giornata con un bel caffè, giustamente in primis, e salutandovi, iniziando a darvi un po' il buongiorno e il benvenuto a chi pian piano si sta collegando. Salutiamo anche Simone Serpone che si occupa della parte tecnica, io sono Monia Braga, con voi fino alle 9, la prima parte della mattina romantica è in mia compagnia. Iniziamo subito con Malla che ci fa ascoltare la sua Il Paradiso. E tra poco, beh, la mattina ci sta, no? Un po' di poesia. Arriva Riccardo Cocciante, tra poco.

senti una notte mentre piangi nel buio per te. Li dovresti

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Le nostre canzoni d'amore che vi tengono compagnia tutta la giornata, 24 ore su 24, noi vi regaliamo la vera melodia che parla al cuore, vi sblocchiamo anche dei ricordi e nel caso vorremmo sapere quali, al 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva anche in questa giornata. Ancora buon martedì 7 luglio, ci svegliamo insieme con Raffaella Carrà e la sua Riproviamoci e tra poco anche Lina Biolcati, grande grande amore.

0: trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: È il 7 luglio, andiamo a scoprire questa giornata come sempre ci piace fare. Oggi intanto salutiamo tutti i Claudio all'ascolto, perché oggi è proprio San Claudio martire. Oggi nel 1881 Collodi pubblicava le primissime storie di Pinocchio, il personaggio più amato della letteratura per ragazzi, che nacque come risposta ad un mutamento cruciale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini, in arte Collodi, che in quel periodo non se la passava tanto bene. Diciamo che poi Pinocchio ha avuto un grandissimo successo, le avventure di Pinocchio hanno fatto la storia, tra l'altro ci sono stati anche film d'animazione, io ricordo anche quello con Roberto Benigni del 2002, ci sono state versioni televisive a fumetti sicuramente, e poi è proprio un po' nell'immaginario collettivo, quando uno dice una bugia subito gli si dice non farai mica Pinocchio, insomma, no? Quindi mi piace questa cosa. Proseguiamo con la musica romantica, arrivano gli Equipe 84 con Bang Bang e tra poco anche i New Trolls con America, ok?

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Ciao Romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto. E mi chiamo Giorgia, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, le vostre voci, note vocali che devono comunque sempre arrivare al 331-240-7878 perché poi magicamente risentirete la vostra voce proprio in questo spazio. Tra poco invece l'appuntamento con l'oroscopo, come sempre in chiusura dell'ora abbiamo il tempo di ascoltarci Meglio Libera di Loredana Bertè, questa grande voce della musica italiana, graffiante, bellissima, ovviamente molto caratteristica. E tra poco anche José Luis Rodríguez, Sevenise, su Romantica Radio.

estar con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo lei.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 7 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato, di occuparvi più da vicino di un amico recentemente trascurato, cautela negli affari e negli acquisti. Toro, un cielo astrale complesso vi rende inquieti, vi fa vedere nemici, oscure trame a vostro danno anche se non esiste nulla di tutto ciò. Gemelli, oggi siete confusi e influenzabili. In amore il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Cancro, se siete autonomi nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta. Vergine, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Bilancia, senza essere esaltante, la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete anche eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni. Capricorno, questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano sentimentale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Uscita serale con gli amici. Pesci, tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Pronti per aprire una nuova ora in questa calda mattinata? Siamo al 7 luglio, sempre Monia Braga con voi fino alle 9. Tra pochissimo radiolina sulla spiaggia, mentre magari voi state facendo colazione o siete già in spiaggia, siete in relax, in vacanza, in barca. Portateci con voi attraverso l'app, ci ascoltate ovunque. Tra poco ci tuffiamo proprio nelle canzoni dell'estate con radiolina sulla spiaggia. Intanto Adrian Gurwitz Classic e tra poco anche Giorgia con Di Sole ed Azzurro.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

In questa bella mattinata di martedì 7 luglio andiamo un po' a scoprire i compleanni. Oggi sarebbe stato il compleanno di Vittorio De Sica, grandissimo attore, regista, sceneggiatore, insomma grandissimo personaggio del cinema italiano. Sarebbe stato anche il compleanno di Pierre Cardin, stilista italiano, anche se questo cognome sembra un po' francese. Sarebbe stato anche il compleanno di Ringo Starr e poi anche di Toto Cotugno, mamma, il grande Toto che ci ha lasciato insomma da pochi anni, e sarebbe stato anche il compleanno di Marc Chagall. Quindi grandi artisti in questa giornata. Oggi è il 7 luglio, volevo fare gli auguri anche ad una mia amica, Barbara, che compie gli anni oggi, ma la sua particolarità che è nata il 7/7/77, il 7 luglio del 1977, quindi questa data è abbastanza caratteristica. Mi piacerebbe scoprire se anche voi magari festeggiate gli anni in una data particolare o conoscete qualcuno che è dato in una data insomma particolare. 331 240 78 78. C'è Peppino Di Capri su Romantica Radio con Forever e tra poco anche Orietta Berti, Tu sei quello.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LED wall, con speaker e animatori per dare voce.

Ci sono tante ricette che ci danno modo di gustarlo in tutti i modi, magari anche un bel gelato al cioccolato. No, non ci ascoltiamo quella canzone, anche perché è già pronto Charles Aznavour su Romantica Radio con Ti lasci andare, tra poco anche Caterina Caselli.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Romantica Radio, Monia Braga, sempre buona mattinata, il 7 luglio, la nostra mattinata ovviamente prosegue, fino alle 9 ci sono io e poi arriva anche Ornella. Siamo pronti quasi a chiudere questa seconda ora, tra poco anche grazie a Roberto che ci racconterà un po' l'oroscopo segno per segno, intanto ci sono i collage SOS e tra poco anche Fabio Concato. Tornando a casa, ancora buona mattinata, rimanete sempre qui cari romantici, sempre solo su Romantica Radio. Редактор

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 7 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato, di occuparvi più da vicino di un amico recentemente trascurato. Cautela negli affari e negli acquisti. Toro, un cielo astrale complesso vi rende inquieti, vi fa vedere nemici, oscure trame a vostro danno anche se non esiste nulla di tutto ciò. Gemelli, oggi siete confusi e influenzabili. In amore il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Cancro, se siete autonomi nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta. Vergine, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Bilancia, senza essere esaltante la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete anche eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni. Capricorno, questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano sentimentale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Uscita serale con gli amici. Pesci, tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: I Bellissimi di Romantica Radio ci danno modo di aprire una nuova ora con una canzone molto speciale che a volte non arriva solo dal passato, ma magari sono passati pochi anni. Infatti adesso vi regaliamo As It Was, canzone di Harry Styles del 2022, un giovane artista che io amo particolarmente. Lui arriva, diciamo così, dagli One Direction, ma si è staccato subito, ha creato la sua diciamo carriera solista eccezionale, veramente bravissimo, mi piace tanto, si può capire anche da quello che dico. E As It Was è una canzone molto molto bella, io spero che l'abbiate ancora sentita, nel caso aspetto anche un vostro ricordo legato a questa canzone. Il mio ricordo è che purtroppo qualche giorno fa, lui essendo in concerto a Londra proprio mentre cantava questa canzone, quindi verso la fine del concerto, non si è sentito molto bene. Forse il caldo si è steso a terra, distrutto, ma poi si è ripreso. Adesso ce lo ascoltiamo qui, Harry Styles su Romantica Radio con As It Was.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

con noi. L'estate ci porta allegria, questo lo sappiamo benissimo, e anche se le temperature aumentano, noi di Romantica Radio vi invitiamo a restare belli freschi, soprattutto per divertirsi un po' con il nostro numero WhatsApp 331 240 78 78, ma soprattutto dovete scrivere adesso la parola romantica più il vostro nome e la città da dove ci state ascoltando, e il più veloce riceverà un bel gadget marchiato Romantica Radio, in particolare la nostra calamita.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ci siamo ascoltati la redazione con le news, proseguiamo questa bella mattinata tra poco anche con una rubrica molto interessante che ci porta a scoprire le copertine degli album che hanno fatto la storia della musica italiana o anche internazionale. Copertine d'autore, così che si chiama questa rubrica, e tra poco scopriremo di più sull'album Nero a metà di Pino Daniele. Questo tra poco, intanto Riccardo Del Turco, che solitamente io apprezzo per la sua canzone Luglio col bene che ti voglio. Ma in questo caso ci ascoltiamo Cosa hai messo nel caffè e tra poco anche Cool and the Gang con Cherries.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Nel 1980 arriva uno dei dischi più iconici di Pino Daniele, Nero a metà. Terzo album dell'artista partenopeo, probabilmente il disco della maturità artistica. La musica di Nero a metà si impone con un sound unico tra rock, jazz, blues e musica tradizionale partenopea, capace di trasferire il senso del movimento in un'opera sempre fresca e dinamica, in cui c'è un indistinto ed ampio uso del napoletano, dell'italiano e dell'inglese. A rappresentare uno degli elementi di successo, anche la copertina dell'album, che ritrae Pino Daniele con la chitarra in spalla a ridosso di un fiumicello di campagna. Lo scatto è del celebre fotografo Cesare Monti, amico e fotografo di alcuni dei più grandi protagonisti di quel periodo, tra cui Fabrizio De André, premiata Forneria Marconi, Angelo Branduardi e Lucio

0: immagine comunica proprio quel senso di movimento e dinamismo che ritroviamo poi fin dal primo ascolto delle celebri canzoni presenti in Nero a metà. È considerata in realtà un'immagine simbolo della musica napoletana e italiana. Quel camminare lungo il fiume è il segnale di un'avvenuta contaminazione. È la transizione tra folk, blues e rock, che da quel momento della carriera in poi ha caratterizzato ogni capolavoro del cantautore.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
3: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
5: Siamo già arrivati al momento dei saluti, è prontissima Ornella a tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Su Romantica Radio tra pochissimo ci sarà lei, io vi saluto, ma ci salutiamo ascoltandoci delle belle canzoni d'amore come sempre. Renato Zero e la sua Cercami e tra poco anche Fred Buongusto, bruttissima, bellissima. Un bacio amici romantici, vi aspetto domattina puntuali a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

La vostra amica Ornella c'è, la vostra amica Monia c'è stata dalle 6 di questa mattina, Simone Serpone c'è, il vostro amico, i nostri amici romantici ci sono? Fatecelo sapere allora, ditemi subito se ci siete o non ci siete amici romantici anche questa mattina, in questo martedì 7 luglio insieme fino a mezzogiorno. Questo è il numero a cui scrivere o mandare tutto quello che vi va, 331 240 78 78. Poi c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Poi c'è sempre la nostra musica romantica e quello è proprio il sottofondo ideale per passare le ore, che siano di svago, di lavoro, di divertimento oppure di impegni, anche di stress se volete, perché vi rilassiamo. Sta per arrivare Rettore con Amore Stella, partiamo subito con un disco per l'estate 1970 con i Nomadi, d'estate adattissimo il titolo, la prima è Un pugno di sabbia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Parole, parole, parole.
8: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

come al solito dopo lo spazio Radiolina sulla spiaggia, che tornerà in un altro appuntamento anche più tardi, andiamo a ritrovare un personaggio famoso nato in passato in questa data, il giorno 7 di luglio. Nell'anno 1901 nasce un grande attore, regista, sceneggiatore, uno dei padri della commedia all'italiana, Vittorio De Sica. Volete solo qualche titolo? Chouchat, Ladri di biciclette, Ieri, Oggi e Domani, Il giardino dei Finzi Contini, ma ce ne sono davvero decine, decine, decine. Grandioso successo, Parlami d'amore, Mariù, che altro dire, dai, diciamo che lo celebriamo, abbiamo ancora un tributo di gratitudine nei suoi confronti e torniamo alla nostra musica romantica, tra poco con Wes e Dorighezzi e L'amore che muore, subito Sanremo 83, Richard Sanderson e Stiamo insieme.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Anche stamattina, viaggiando nel tempo, andiamo a ritrovare eventi particolari capitati in passato il giorno 7 di luglio e andiamo all'anno 1456. Se ci si lamenta oggi delle lungaggini, per esempio, della giustizia, dei procedimenti giudiziari, pensate che in quel giorno, in quell'anno, Giovanna d'Arco viene assolta 25 anni dopo essere stata giustiziata. Ho detto tutto benissimo. Andiamo alla nostra musica, torniamo lì che è meglio, con Franco IV e Franco I. Dal 1968 ho scritto Tamo sulla sabbia. Prima ancora, sempre anni 60, 1967, un artista che è un nome che ti porta via proprio il lavoro del dentista, Engelbert Humperdinck, arriva con The Last Waltz.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio!
1: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vi va adesso di tornare giusto per un po' bambini insieme a me? Ve lo faccio fare con il prossimo evento particolare accaduto proprio il 7 luglio del 1881, quando avviene la prima pubblicazione del libro Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Carlo Collodi. In precedenza era stato divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi e poi era stato rivisto ed espanso per l'edizione in volume. Beh, dai, Pinocchio, quanti ricordi ci dà della nostra infanzia? Va bene, mentre riflettiamo su questo, ascoltiamo dal 1975 Piano Bar di Francesco De Gregori e subito arriva il Pagliaccio Azzurro di Anna Oxa.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Dai che adesso è il tempo per salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Come sempre io però ringrazio tutti, leggo tutti, ascolto i vostri vocali, guardo le cose che mandate, quindi sono felicissima che siate con noi. In questo caso però eleggo al rappresentante Max da Genova che scrive: ascoltarvi è davvero tornare bambini e ragazzi e sognare ad occhi aperti. Non so come ringraziarvi. Un bonifico istantaneo, Max. No, dai, lo sai che scherzo. Anche una fornitura di prodotti tipici. No, invece davvero grazie. Il ringraziamento è il fatto che voi siate con noi, quindi vi siamo debitori sempre. Cerchiamo di sdebitarci allora con la musica. Dai, vi faccio ascoltare dal Festival Bar 78 che vinsero proprio con questa canzone Gli alunni del sole e Liu. E subito ci sono i Pooh, la prossima è Anna. Senza fiato.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E adesso ancora una volta nello spazio Anem e Core sono pronta a ridarvi il nostro numero, il nostro contatto. Perché? Perché questo è il momento in cui ritroviamo uno dei grandi classici immortali della musica napoletana e vorrei come sempre sentire da voi le impressioni, le sensazioni, le suggestioni, i ricordi che vi vengono in mente con questi grandi classici. 331 240 78 78. Cosa succede dentro di voi quando ascoltate insieme a me la prossima, che è Santa Lucia di Mario Lanza?

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato.

0: Subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Prepariamoci ad accogliere lo spazio copertine d'autore, che anche quest'oggi ci fa scoprire di più di copertine iconiche della storia della musica. E oggi si parlerà della copertina di Slave to the Rhythm di Grace Jones. E poi, cosa vi devo dire? Sorrido già, voi lo sapete, avete capito. Tra un po' arriverà anche lo spazio Belli Freschi, ci sarà una calamita, ma non pensiamo subito a questo, pensiamo alla nostra musica. Stiamo per ascoltare Bella Bellissima di Drupi e subito c'è il grande Lucio Battisti e la prossima è il Monolocale.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Slave to the Rhythm è stato il primo singolo estratto dall'album omonimo di Grace Jones, pubblicato nel 1985. La copertina è uno dei capolavori visivi più celebrati della cultura pop e della graphic art degli anni Ottanta. È il frutto del genio creativo del designer, fotografo e allora compagno dell'artista Jean-Paul Good. L'immagine mostra il volto di Grace Jones con una bocca innaturalmente spalancata e sproporzionata. Good ha tagliato fisicamente diverse diapositive fotografiche a strisce e le ha riassemblate a mano per estendere e amplificare l'espressione della cantante, creando un effetto geometrico impossibile nella realtà.

0: Grace Jones viene ritratta come una scultura cubista vivente. I capelli con il famosissimo taglio flap top, a spazzola geometrico, e la pelle lucida, quasi metallica, accentuano il mix di femminilità, mascolinità e futurismo. È stato poi scelto un fondo rosa shocking acceso che fa risaltare con forza il volto scuro dell'artista, creando un impatto visivo immediato. La versione originale in vinile includeva una particolarità unica. La copertina frontale era leggermente più corta del normale. Aprendo l'album, l'immagine del volto si srotolava, mostrando un collage esteso a tre pannelli che svelava l'intera figura di Grace Jones in posa scultorea.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: non c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
1: Romantica. Vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

noi. Pronti a rinfrescarvi nello spazio Belli Freschi, pronti a calamitarvi al nostro numero 331 240 7878, e spero lo facciate poi al mio via molto velocemente, perché solo il primo riuscirà a conquistare la calamita di Romantica Radio. E come ottenerla? Beh, basta scrivere Romantica con nome e città al nostro numero, lo ripeto, 331 240 7878. Veloci, via! Yeah.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Ed ecco che si spalanca davanti a noi una nuova ora da passare insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, e si spalanca anche una finestra per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Ho scelto adesso tra gli altri Carla da Firenze, che ha scritto: ogni mattina sono con voi e faccio ascoltare Romantica a tutti i colleghi d'ufficio, ormai siamo tutti vostri fan. Ma che carina, ma dai, questa cosa mi diverte tanto, dai, organizzate proprio un fan club e noi verremo tutti in ufficio a suonarvi le canzoni romantiche proprio live, magari, se volete. Dai, faccio ascoltare appunto un po' di musica romantica a voi che siete al lavoro anche in questo 7 di luglio, e arriveranno Audio 2 dal 95 con Io o Te. Subito torniamo agli anni 70 con Linda, bella Linda di Daniel Santa Cruz and Sun.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: no.
1: Eccoci di ritorno dalla spiaggia con la radiolina e adesso siamo pronti ad andare invece in libreria, in biblioteca. Voi direte, ma perché? Beh, si parla da anni della crisi dell'editoria, però ci sono dei libri che ancora letteralmente vanno a ruba. In che senso? Che ci sono i libri più rubati al mondo e pensate che nelle biblioteche sembra che il libro più rubato sia la Bibbia, mentre invece nelle librerie pubbliche sembra che ci sia un libro che detenga il record, ed è il Guinness World Record, appunto, e in quel caso abbia il record di essere il libro più rubato in questi ambienti. Incredibile, ma vero. Torniamo alla nostra musica, lo facciamo tra poco con Julio Iglesias e Quella di Sempre. Subito andiamo al 1986 con Lucio Dalla, La prossima è Se io fossi un angelo.

Potente, che mascalzone, e tu cosa fai?

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre,

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sai che stavo riflettendo stamattina, abbiamo salutato ascoltatori che provenivano da un paio di regioni in cui Romantica Radio, come tra tante, si ascolta in DAB, perché era uno dalla Liguria e la seconda ascoltatrice dalla Toscana. Sai che facciamo? Salutiamo tutte le regioni che ascoltano in DAB Romantica Radio e gli ascoltatori che da lì ci seguono. Quindi oltre a Toscana, oltre a Liguria, salutiamo anche gli amici della Lombardia, dell'Abruzzo, del Piemonte, di Sicilia, Campania, Umbria, Basilicata, Lazio, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria. Restate sempre con noi qui su Romantica Radio. Vi facciamo ascoltare le prossime canzoni tra le più belle canzoni d'amore. Stanno per arrivare I fiori bianchi per te di Jean-François Michel. Subito torniamo a Sanremo 67 e c'è L'immensità di Gianni Dorelli.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito, l'offerta termina a fine mese.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. Il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su

0: Le nostre mattinate insieme, almeno per me, volano via in un attimo. Beh, spero che la sensazione sia questa un po' anche per voi, quindi sto per salutarvi, ma prima vi dico che c'è qualcuno che vi aspetta. No, non è uno stalker, tranquilli, non c'è niente di minaccioso. È il vostro e anche mio amico Marco Tre, che come sempre è già pronto, quindi sarà qui con voi da mezzogiorno fino alle 15, poi ritroverete le altre voci amiche di Romantica Radio, quindi ci sarà Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia. Restate sempre con noi, giorno e notte. Il consiglio, Romantica Radio è proprio la colonna sonora ideale per la vostra vita e per le vostre attività di qualunque tipo. Va bene, da Ornella Roccio, grazie davvero a tutti voi per la pazienza. Appuntamento ancora una volta domattina. Ci ritroviamo qui sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Stamattina mi sento un po' Giugas Casella quando diceva mettete le mani così, ecco, non quello che piegava i cucchiaini ma quello che trasferiva le idee agli altri, ecco, stamattina sto trasferendo le mie idee alla mia amica Ornella Rauccio ma non ci riesco, o le mie idee sono poco spaziose per la sua testa o la sua testa è talmente piccola che non entrano le mie idee, sono due le cose. Buongiorno ancora una volta dalla voce di Marco Tre, saremo insieme fino alle ore 15, buongiorno anche al mio amico Simone Serpone che è alla parte tecnica della trasmissione e a tutto il gruppo dall'altra parte, Verdiana, Alessandra, Luca Di Stefano alla parte musicale. Allora vogliamo iniziare quest'oggi con la nostra musica protagonista come al solito principale della nostra trasmissione, oltre le nostre rubriche, ci sarà un momento goliardico per accaparrarsi il nostro gadget, insomma rimanete con Romantica Radio anche quest'oggi, grandi belle cose da ascoltare. Oggi che è martedì 7 luglio 2026. Eccolo qua, abbiamo il giardino dei semplici con Vai e subito si parte con Franco Califano, Chi sono io?

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio, due vecchi pezzi che hanno fatto un po' la storia della musica, no? E non soltanto italiana, come quella dei Toto. Li ascolteremo con I Want Hold You Back. E dovete sapere che i Toto, quando incidevano il disco, ecco, la presenza di una spada sulle copertine degli album indicava che la band considerava il disco all'altezza dei propri standard. Quando mancava, significava che il lavoro non li convinceva pienamente. In questo caso c'è questa spada sulla copertina. E l'origine del nome, perché si chiamano Toto? Perché il batterista Jeff Porcaro, che durante le prime registrazioni aveva visto il film Il Mago di Oz, aveva anche notato il cagnolino che si chiamava appunto Toto, e da qui nasce il nome della band. Bene, li riascolteremo più tardi. Adesso c'è Gianni Togni con Vivi.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Gli ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: La redazione, le notizie che girano dall'Italia e dal mondo, più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Più tardi ascolterete anche Copertine d'autore, la nostra rubrica che oggi vi parlerà di Angie dei Rolling Stones. A proposito di copertine d'autore, questa nostra rubrica sta avendo successo. Potete riascoltare le trasmissioni attraverso i nostri podcast su romanticaradio.it nella sezione dedicata. Adesso altre due canzoni, più tardi Homo Sapiens con Lei, ma subito un grande successo di Claudio Baglioni, Mai più come te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: La copertina di Angie dei The Rolling Stones, pubblicata nell'agosto del 1973, si identifica principalmente con la veste grafica del celeberrimo album di provenienza, Goat's Head Soup, uno dei lavori visivamente più bizzarri ed eleganti della band. La fotografia principale, scattata dal celebre fotografo della Swing in London, David Bailey, mostra un ritratto a figura intera, in scala quasi reale sul vinile a 12 pollici, del volto di Mick Jagger completamente avvolto e sfocato da un velo di chiffon rosa. Jagger inizialmente era molto riluttante all'idea. Fu convinto dall'obiettivo finale. L'effetto doveva ricordare l'iconica attrice Katharine Hepburn nel film del 1951 La regina d'Africa.

0: Aprendo la confezione, gli altri membri, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts, appaiono avvolti in modo simile nello stesso tessuto rosa, mentre Keith Richards domina da solo il retro della copertina. Nel resto del pianeta sono state distribuite copertine alternative. L'edizione europea riprendeva lo stesso identico scatto ravvicinato di Mick Jagger velato, ma incorniciato da scritte cubiche. In alcuni mercati americani e asiatici vennero distribuite copertine con grafiche in giallo e nero o scatti dal vivo della band sul palco. La prima versione grafica proposta per il disco prevedeva di ritrarre i membri della band come dei centauri attorno a un calderone fumante. L'idea venne bocciata dalla casa discografica perché ritenuta troppo macabra. Molto rara e ricercata dai collezionisti, la variante che presenta un disegno ravvicinato dell'iconica bocca con la lingua rossa sporgente, che fa da cornice fustellata da cui si intravede il vinile all'interno. Per il mercato del Nord Europa fu presentata una copertina che di primo impatto sembrava un corpo nudo e invece è la foto distorta del volto di Mick Jagger.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: un saluto alla Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli, un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano, e iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud, arrende Cosenza. Buona vita!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oggi voglio parlarvi di patatine, bene sì, le croccantissime patatine, le patatine musicali. Pensate che il sapore delle patatine dipenda solo dal sale? Sbagliato! Ve ne parlerò più tardi durante la nostra trasmissione. Adesso è il tempo di ascoltarci altre due canzoni. Nino Buonocore con il mandorlo e subito Sognando la California con i Dick Dick.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: I miei saluti di oggi. Beh, chi spegne le candeline? C'è Luca dalla bellissima Liguria, da Imperia, che stamattina così ha le sue candeline pronte sulla torta. Quante sono? 42 candeline, ma sei giovanissimo, caro Luca. E poi ancora Annalisa da Roma, da Roma Caput Mundi, che ascolta la nostra radio attraverso il DAB. Marco Chiocciola, romanticaradio.it, ci scrive Elena da Crotone, ci ha scoperti grazie al fratello che vive a Reggio Emilia. Ebbene, ci ascolta tutti i giorni insieme alla figlia Veronica. Grazie, cara Elena da Crotone, noi salutiamo te, salutiamo tuo fratello da Reggio Emilia e salutiamo la piccola Veronica, piccola, allora non so quanti anni ha abbia Veronica, però insomma ci fa piacere salutarla. Per voi Daniel con Never Too e subito Santa Rosa in Io Senza Te. Rimanete con noi perché tra un po' c'è Radiolina sulla spiaggia.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Quando sento Radiolina sulla spiaggia significa che siamo in estate piena, ma che bella questa nostra rubrica da ascoltare. Allora, dicevamo prima, le nostre patatine musicali. Ebbene, il sapore delle patatine non dipende soltanto dal sale. Uno studio della Oxford University ha dimostrato che se si mangiano patatine ascoltando un suono croccante ad alto volume, le percepirai come molto più fresche e buone rispetto a quando le mangi in silenzio. Ora, non so se sia vera questa cosa, c'è tutto da studiarla e da provarla, naturalmente, le patatine musicali, ma io, per non saper né leggere né scrivere, come si diceva una volta, vi faccio ascoltare la musica, così le patatine le scrocchieremo meglio. Sylvie Vartan con Come un ragazzo e subito Ma, puntini sospensivi, con la voce di Toto Cutugno.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Belli freschi, belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, belli freschi, l'estate qui con noi.
5: Per molti di voi a quest'ora significa magari fine pranzo, davanti a una bella anguria, siamo belli freschi. E come si dice, quando si sente questa nostra sigletta, l'estate ci porta sicuramente molta allegria, oltre l'anguria, il cocomero, chiamatelo come volete. E per divertirci ancora di più, allora scrivete la parola romantica col vostro nome e la città in questo momento al 331-240-7878, perché il più veloce conquisterà la nostra calamita. 331 240 7878 vi aspetto in belli

farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao, di musica super stupenda, ancora più di altre volte, siete fantastici, da Giovanna un bacione.
1: È proprio vera, tenimci stretti stretti, romantica radio, così.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

coppiette musicali così belle non capitano tutti i giorni, e allora bisogna sfruttarla questa situazione. Vero Simone? Lo so, sorridi dall'altra parte del vetro, perché abbiamo due grandi successi davvero del passato. Mattia Bazzar con Tu Semplicità, la ricordate? Bene, l'abbiamo ripresa, rispolverata e mandata in onda per voi. E subito invece Riccardo Cocciante, forse è una delle più belle canzoni di Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei. È una poesia che dedico a tutte le ascoltatrici che sono in questo momento sintonizzate su Romantica Radio. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora un'ora insieme, sorseggiando il nostro caffè, magari immergendoci e tuffandoci nei pezzi, nei motivi della musica italiana. Lo facciamo subito, ascoltando tra un po' Memo Remigi con Un ragazzo, una ragazza, e subito i Santo California. Ricorderete questo gruppo degli anni 70 che ha avuto grande successo nel 76 con Per te, occupando anche molte settimane nelle hit e vendette oltre 10 milioni di copie, confermando questo stile un po' melodico, romantico, no? Che li ha resi celebri. E questa volta vi faccio ascoltare Per te, un pezzo che fonde strumenti classici come l'inconfondibile arpeggio di chitarra e arrangiamenti orchestrali che erano un po' il marchio di fabbrica della band appunto negli anni 70. Eccoli qui per voi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Romantica Radio, ricordiamo sempre e spesso gli animatori, quelli che si alternano durante le nostre trasmissioni. Ma chi lavora dietro le quinte? C'è Alessandra, Verdiana, la nostra amica Ersilia e poi alla parte musicale Luca Di Stefano, che così prepara magistralmente questi pezzi un po' datati degli anni 70, 80, 90 che ci caratterizzano, no? E che vanno in onda qui su Romantica Radio. Chi li prepara è proprio Luca, quindi un applauso questa volta a Luca. E adesso voglio ricordare invece Simone Serpone, Camilla De Vivo, Lucio Scarpa, che sono i nostri tecnici del suono che si alternano giornalmente al banco regia di là, appunto nella sala dei bottoni, come dico io. Ci sono i Collage ora con Tu mi rubi l'anima e subito Edoardo De Crescenzo. Questa è una bella canzone che, se penso che sia anche sigla di un programma televisivo, lì mi cadono le braccia. Ancora, eccola qui.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Introspezione, simbolismo, no, la chiromanzia è una pratica divinatoria quasi per interpretare il futuro e i tratti della personalità attraverso le linee, la forma del palmo della mano. Mi stavo ricordando di questa cosa perché sto per mandarvi in onda questo pezzo di Iva Zanicchi dal titolo Zingara, che fece un sacco di successo, ripreso anche da Bobby Solo in un Sanremo del passato. Ma subito ascoltiamo Alice con solo un'idea.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio. Allora, volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa, senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Siamo in zona saluti finali, siamo al termine della trasmissione di oggi, grazie per averci seguito, a me Simone che è dall'altra parte del vetro e che cede il posto a Camilla De Vivo, io lo cedo invece a Lucio Belmonte il microfono di Romantic Radio perché sarà con voi fino alle ore 18, altre 3 ore di bella musica. A proposito di musica, chiudiamo in bellezza oggi con Anna Oxa, Francesca, ma subito con Massimo Ranieri e Ti Ruberei. Noi ci risentiamo domani, sempre a mezzogiorno e sempre qui su Romantic Radio. Buona serata da Marco Tre.
1: Romantica. Io di notte solo.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: E accomodatevi anche per oggi, martedì 7 di luglio, nel noto salotto radiofonico di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, a Faro e compagnia per le prossime 3 ore fino alle 18. Voglio salutare anche i nostri nuovi radioascoltatori, sono tantissimi, sono turisti che sono un po' in giro in questi giorni, quindi stanno scoprendo Romantica Radio. Lo dico perché ogni tanto mi fermo anche un po' a leggere i vostri messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Saluto! Ringrazio sempre Marco Tre che è stato con voi all'ora della pappa. Anche per oggi tratteremo un po' di curiosità come al solito, ma soprattutto ascolteremo le nostre belle canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi. E poi attenzione, tra poco ancora un appuntamento con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia che fa sempre più estate. Ma prima Stefano Sani con Lisa e Loredana Bertè, Sei bellissima.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ascoltando la nostra collection Radiolina sulla spiaggia e chiudendo un po' gli occhi, ho fatto un salto nel passato. Chissà quanti di voi avranno fatto la stessa esperienza. Ancora ben ritrovati, i nostri amici sono arrivati in qualche minutino. Questa è Romantica Radio. Parleremo oggi di una cosa importantissima, anche perché è uscito questa mattina un articolo che voglio condividere come sempre insieme a voi, sempre sul discorso della longevità. Pensate, gli scienziati hanno dichiarato che tra alcuni anni l'uomo potrebbe vivere anche fino a 120 anni, ma dovremo imparare ad adottare alcune piccole regole di comportamenti durante la nostra vita. Ne parliamo tra poco, quindi se siete interessati state con noi, ma anche per ascoltare, attenzione alle nostre canzoni. Ritorna Don Bachi con il brano Poesia, in Ada con Ti stringerò.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Un pomeriggio dalla redazione, il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Quando si parla di longevità, tutti quanti siamo là attenti, perché lo abbiamo anticipato qualche minuto fa. Oggi nel nostro pomeriggio di Romantica Radio così condividiamo queste notizie, le ultime scoperte fatte dagli scienziati di tutto il mondo, perché sono diverse università concentrate su questo argomento di allungare la vita dell'uomo, non soltanto dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Però quali sono i comportamenti che dobbiamo tenere noi personalmente tutti i giorni, no? Già cominciare per esempio da oggi. La prima cosa per vivere più a lungo, dicono gli scienziati in maniera abbastanza semplice, è cercare di eliminare quanto più possibile lo stress e poi soprattutto praticare quella che è la restrizione calorica. Cosa significa? Stare attenti a quello che mangiamo. Non so se siete d'accordo, anzi mi aspetto anche qualche vostro commento al 331-240-7878. Adesso ascoltiamo anche Umberto Napolitano con Ora il disco va. Partiamo con un angelo blu dell'Equipe 84.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Condivido il messaggio di Maddalena che scrive una parola: cercare di ridurre quello che è lo stress quotidiano. Lo dico perché lei ha scritto in merito all'argomento di come allungare la vita. Gli scienziati hanno consigliato di diminuire quanto più possibile lo stress quotidiano. E Maddalena dice: bene, ma come si fa? Ci sono piccole regole che possiamo seguire cercando di dare importanza a quelle che sono le cose importanti nella nostra esistenza. Molto spesso ci perdiamo nei vicoli della nullità, quando ci arrabbiamo per qualcosa, ci stressiamo per qualcosa, andiamo in ansia per qualcosa. Tutte queste energie certamente non fanno bene al nostro corpo, anzi fanno malissimo. E poi, come abbiamo detto, è anche importante, quando ci si siede a tavola, cercare di allontanare quelli che sono i cibi sempre più processati e soprattutto dedicarsi a un'alimentazione naturale, quelli che sono i cibi che possiamo prendere dalla natura, anche se anche in quel caso bisogna stare attenti, perché ci sono tutta una serie di problematiche legate per esempio all'inquinamento. Ma il buon senso che dobbiamo utilizzare è quello di stare lontani dallo stress e anche da quella che è la cattiva alimentazione. Tutto questo ci porta a vivere più a lungo. Questo sarebbe il segreto, dopo anni di ricerca e soprattutto su quelle che sono le blue zone nel mondo, sapete, dove ci sono le persone che vivono più a lungo. Con questo riflettete tantissimo e fatelo con tranquillità ascoltando Drupi, Regalami un sorriso, e subito Patti Pravo con Tutto al più.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con la

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Faccio una cosa che non faccio da un po' di giorni, ma ogni tanto bisogna anche salutare i nostri amici che ci seguono non soltanto la radio, attenzione, ma anche in TV con la loro Smart TV, perché sapete che per quelli che sono in Campania, Calabria e Lazio potete seguirci sul canale televisivo 788 del digitale terrestre. Per tutti quelli che sono in altre parti d'Italia basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, ci guardate e ci ascoltate. Tra poco vi segnalo ancora una volta l'appuntamento con Anna McCore. Vi ascolteremo insieme un grande classico della musica partenopea. Ma subito gli Alunni del Sole con L'Aquilone.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche per oggi siamo alla nostra rubrica Anem e Core, lo voglio dire ai nostri nuovi radioascoltatori. Noi ogni giorno ascoltiamo un classico della musica partenopea, però a volte lo ascoltiamo anche una versione completamente rinnovata. Oggi è la volta di una canzone che tutti quanti cantiamo sempre con una certa allegria, però sappiamo anche che è una canzone fondamentalmente dal testo anche malinconico. Il brano famosissimo è Surdat Namurat, quante volte lo abbiamo cantato insieme anche ai nostri amici, scritto nel 1915 dal poeta Aniello Califano e musicato dal maestro Enrico Cannio nella versione originale. Oggi noi lo riascoltiamo invece una versione in un riarrangiamento moderno della Dolce Vita, appunto, O Surdat Namurat.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Eh sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ascoltando prima la canzone protagonista di Anime Core, oggi abbiamo ascoltato Surdato Innamorato con la cuffia, stavo anche canticchiando, chissà quanti di voi avranno fatto la stessa cosa. A proposito di questa rubrica, voglio ricordarvi che se volete ascoltare una canzone particolare del repertorio classico napoletano, potete segnalarcela al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878, l'ascoltiamo insieme proprio nella rubrica Anime Core. Tra poco, copertine d'autore. Oggi protagonista un disco bellissimo che arriva d'oltreoceano, perché parliamo di Bruce Springsteen con Born in USA, ma prima ascoltiamo Perdonala di Little Tony e Michele Zarrillo con L'alfabeto degli amanti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Quando nel 1984 Bruce Springsteen pubblicò Born in the USA, l'album fu accolto positivamente dal pubblico, anche se fu frainteso da molti. Nato negli Stati Uniti, poteva infatti essere interpretato come un'invocazione fortemente e orgogliosamente patriottica. L'album infatti è incentrato su tematiche che mettono in risalto le forti contraddizioni degli Stati Uniti e tutti i suoi problemi, a partire da quello della guerra del Vietnam. Il vero protagonista è un sogno americano spezzato in una nazione costretta a fare i conti con se stessa. A creare gli equivoci nell'interpretazione contribuì anche la copertina. La foto fu scattata da Annie Leibovitz e immortala Springsteen di spalle, ritratto con indosso una maglietta e dei jeans, dalla cui tasca posteriore destra penzola un berretto da baseball. Sullo sfondo le strisce della bandiera americana e i colori degli indumenti che riprendono quelli della bandiera degli Stati Uniti: il bianco della t-shirt, il blu dei pantaloni e infine il rosso del cappellino.

0: L'evidente simbologia finì per alimentare i fraintendimenti intorno all'interpretazione dell'album, facendolo percepire come una celebrazione degli Stati Uniti, senza alcun riferimento invece ai tanti aspetti più politici presenti nel testo di Born in the USA e in generale di tutto l'album. L'uso del lato B non fu una provocazione fine a se stessa. Come l'artista stesso poi affermò, la scelta non fu intenzionale. Furono semplicemente scattate molte fotografie e alla fine la foto del suo lato B era meglio della foto della sua faccia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: siamo Diana e Andrea della provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti!
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E prima di ascoltare le prossime canzoni, tutte bellissime su Romantica Radio, che ci fanno fare un bel salto nel passato, voglio anche per oggi salutare i nostri ascoltatori più interattivi. Mi sposto nella bellissima città di Firenze, dove c'è la nostra amica Simona che ci ascolta, e a proposito dell'estate e delle vacanze dice: qua da noi i turisti sono sempre di più, ma grazie per la compagnia che mi fate. Ovviamente si riferisce a noi di Romantica Radio. Grazie Simona, e ti invidiamo un po' anche perché sei in una delle città sicuramente non soltanto più belle d'Italia, ma anche più belle del mondo. Come al solito vi ripeto, se volete scriverci fatelo, anche se volete mandare un bel messaggio vocale al nostro numero di WhatsApp al 331 240 7878. Adesso fermi perché arriva Luigi Tenco con Vedrai Vedrai e Ornella Vanoni con Vai Valentina.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
3: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
9: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Io ogni tanto vi ricordo che vi accogliamo ogni giorno dalle 15 alle 18 nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. A questo punto abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Voglio però ricordarvi una cosa importantissima che riguarda quest'estate, perché se volete farvi o volete fare un bel regalo romantico, vi consigliamo i nostri gadget di Romantica Radio, che sono nuovi, molto romantici, quindi farete una bella figura. Se volete saperne di più, andate sul nostro sito romanticaradio.it e trovate la sezione shop online, dove ci sono tutti i nostri gadget, li potete tranquillamente apprezzare, quindi scegliere quello che magari vorreste regalarvi o regalare, va bene? E tra poco, attenzione, perché a proposito d'estate, ritorna un altro appuntamento con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma subito ascoltiamo Walter Foini con Bella d'Agosto.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Molti non lo sanno, ma in estate nella coppia si litiga sempre di più. Noi che siamo Romantica Radio abbiamo anche il dovere di parlare di questo argomento per cercare di prevenire i litigi che potrebbero arrivare proprio con l'estate. Per quale motivo? Innanzitutto perché molti non sanno che con l'aumento delle temperature diventiamo più irritabili, quindi c'è il rischio maggiore di litigare. Secondo, perché anche con le vacanze e il relax si passa più tempo insieme. Ma quali sono le motivazioni per cui si litiga di più? Ho qua una bella classifica, vi leggo soltanto le prime 5 posizioni, poi se volete intervenire dicendo la vostra potete farlo al 331 240 7878. Parto dalla posizione numero 5: si litiga sempre di più in estate per la gelosia. In quarta posizione, per la quantità di tempo che uno dedica all'altro. In terza posizione, i rapporti con le famiglie reciproche. In seconda posizione, poi, per le faccende domestiche, e al primo posto si litiga sempre di più per i soldi. È così? Fatemi sapere. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con Futura e Fred Buongusto, Perdonami amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
8: Ben trovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran, condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
10: E con questo caldo siamo finalmente arrivati anche oggi all'appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità, attenzione, di aggiudicarvi la nostra calamita, iconica porta fortuna di Romantica Radio. Cosa dovete fare in questo momento? Scrivere un bel messaggio al 331-240-7878 con la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il messaggio al nostro numero del WhatsApp, ripeto ancora, 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra calamita, che vi arriva fino a casa. Poi potete metterla dove volete, in casa, sul posto di lavoro, in macchina, fa molto design ma porta anche tanta fortuna. E quindi veloci, mi raccomando, così siamo belli freschi.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende.

playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, li ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

complimenti, complimenti a quelli che sono stati velocissimi, si sono aggiudicati la nostra iconica calamita di Romantica Radio con l'appuntamento Belli Freschi. Per chi non avesse ricevuto a casa il nostro messaggio della redazione, ecco, riprovateci, perché questo appuntamento si ripete per tutta l'estate. Anche per questo martedì 7 di luglio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Però attenzione, vi devo raccomandare assolutamente di stare con noi, perché adesso prende il mio posto la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia, e che compagnia, fino alle 21. E poi ancora rincarare la dose fino a mezzanotte, ascolterete la voce di Roberto. Io torno domani, grazie come sempre per l'ascolto, ma anche per l'attenzione. Mi rendo conto che ogni giorno siamo sempre di più in questa calda estate del 2026. Vi lascio con I Camaleonti, Viso d'Angelo e Franco Dani. Aspettami. We'll be right back.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Eccomi con voi come ogni sera, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, vi terrò compagnia anche quest'oggi fino alle 21. Prima cosa che voglio fare è ringraziare il nostro Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa, lo ritroverete domani con la sua simpatia dalle 15 in poi. Com'è andata questa giornata, amici miei? Mi auguro benissimo, noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre rubriche, ci sarà qualcuno di voi che potrà portarsi a casa un gadget, insomma tante cose anche questa sera da fare insieme qui su Romantica Radio. Beh, la più importante, ascoltare la musica più romantica di sempre, e iniziamo subito, tra poco Gianni Toni con Semplice e subito Cook the Books con Your Eyes. Benvenuti su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

andata, amici, questa giornata? Avete lavorato, siete in ferie, oppure insomma dopo una giornata pesantissima già vi state rilassando, magari in giardino ascoltando Romantica Radio, sorseggiando qualcosa? Insomma, fatemi sapere com'è andato quest'oggi e anche quello che state facendo in questo momento, magari mentre ascoltate Romantica. Molti staranno tornando a casa dal lavoro, qualcuno si starà godendo come dire un momento particolare, magari in famiglia. Raccontatemi tutto, vi aspetto al 331-240-7878 con i vostri WhatsApp, oppure se volete scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona estate a tutti voi con Nino Buonocore, che tra poco riascolteremo con una canzone d'amore. Subito Charles Aznavour, L'amore è come un giorno.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti e tanta bella musica, ma non solo, anche rubriche. Anche stasera scopriremo un'altra puntata di copertine d'autore. Una rubrica che è un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più iconiche. Questa sera parleremo di un brano dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ve lo ricordate? Vi ricordate la copertina? Di questo parlerà copertina d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa sognare. Tra poco Franco Califano con M'innamoro di te. Subito una canzone del 1962, un twist scuro dove il sole si spegne perché l'amore finisce. Pensate che Adriano Celentano portò questo brano al Festival di Sanremo, però fu considerato inizialmente troppo moderno, dopo ebbe un grandissimo successo. Riascoltiamo Adriano Celentano con Si è spento il sole.

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'hai paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Male da mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante.

0: carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è una celebre foto dei Beatles con il loro pubblico preferito, le persone che i Fab Four stimavano di più e che avrebbero voluto riunire ai piedi di un palco o intorno a un tavolo per parlare e discutere. Ma non tutti magari sanno che la cover ha una serie di messaggi subliminali. Creata da Peter Blake e Jen Howards, mostra la band circondata da sagome a grandezza naturale di personaggi storici e celebrità, da Marilyn Monroe a Albert Einstein. In realtà l'idea fu di Paul McCartney.

0: una copertina dei record. Per la prima volta si apriva a libro e nel retro erano stampati i testi delle canzoni. Per la prima volta in una pagina erano inclusi gadget per i fans. Per la prima volta ci si trova davanti a un mistero di interpretazione e significato. A tratti indecifrabile, Sgt. Pepper's è un puzzle di messaggi subliminali analizzati da chi sostiene che Paul McCartney sia morto davvero. Secondo questa teoria, in questa cover c'è l'attore scozzese William Stewart Campbell, sosia di Paul McCartney. Per altri è l'agente di polizia William Shepard.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, sei la migliore radio che abbia mai sentito. Siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabre.
1: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Estate vuol dire anche allegria, ma vuol dire anche, insomma, la voglia di sentirsi belli freschi, e noi proprio questo vogliamo fare, farvi sentire belli freschi e farvi divertire con noi. Dovete fare una cosa importante in questo momento se volete conquistare la calamita di Romantica: inviate un WhatsApp con scritto Romantica, il vostro nome e la città da dove ci seguite, inviate il tutto al 331 240 7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra calamita. E allora riepilogo: inviate un WhatsApp con scritto Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate, inviatelo al 331 240 7878. Il primo che lo farà si porterà a casa la calamita firmata Romantica.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ma che bello ricevere i vostri messaggi, amici, grazie. Continuate a scriverci al 331-240-7878, è bello conoscervi meglio attraverso quello che ci scrivete. E un abbraccio voglio mandarlo subito a Giulia di Monbarcaro in provincia di Cuneo. Ci scrive che sta rientrando da una passeggiata tra le colline e la nostra musica le tiene sempre compagnia. Che bello, cara. Un bacione e buona serata a te. E poi saluto Marco di Poggio Bustone in provincia di Rieti. Sta preparando la cena e dice sempre sottofondo Romantica Radio. Che bella scelta, caro. Un bacione e buona serata a te. E ancora un saluto deve arrivare a Teresa da Garaguso in provincia di Matera. Sta finendo di lavorare e dice: con me c'è sempre Romantica Radio tutto il giorno. Ma che bello, grazie per averci scelto. Buona serata a voi con canzoni meravigliose. Tra poco Peppino di Capri con Amare di Meno e subito Maurizio Arcieri, Prima Estate.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La radiolina sulla spiaggia, ritroveremo questo appuntamento molto molto presto qui su Romantica Radio. Intanto buona serata amici, vorrei invitarvi a visitare i nostri social, perché dovete sapere che Romantica è anche su Facebook, su TikTok, su Instagram. Venite a trovarci anche sui social, venite a far parte della comunità di Romantica. Ogni giorno pubblichiamo un sacco di cose, vi raccontiamo le storie delle canzoni e degli artisti che ascoltate ogni giorno qui su Romantica, quindi vale la pena di seguirci anche sui social e vi aspetto anche lì. Intanto però vi regalo tra poco Laura Luca con Inutilmente tu e subito una canzone del 1981, Una notte che diventa promessa, voglia di ricominciare, di ritrovare un amore che non si è spento. Di questo parla Notte rosa di Umberto Tozzi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Buona serata romantici, ora di cena sempre più vicina, quindi fin da adesso vi auguro buon appetito. Ma attenzione, evitate di mangiare un fungo rarissimo, la lanmaoa asiatica, che in Cina viene chiamata mano blu che vede. Allora, perché vi dico questo? Perché un team dell'Università dell'Utah ha studiato questo fungo rarissimo. Perché? Ve lo dico subito. Chi lo ingerisce racconta di vedere piccoli uomini e nani, un effetto visivo inspiegabile che la scienza non aveva mai documentato. I ricercatori hanno appena sequenziato il suo genoma e, sorpresa, non c'è ancora una spiegazione chiara. Nessuna tossina nota provoca allucinazioni così specifiche. È una di quelle storie che ricordano quanto la natura sappia ancora sorprenderci e quanto mistero ci sia ancora sotto i nostri piedi. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica Radio. Adesso invece andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Adamo con lei e subito Lena Piolcati. Amori.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot

0: romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto. E mi chiamo Giorgia, ciao.
1: Romantica Radio è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro. Mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: Quanto mi piace questo spazio dedicato alle canzoni più belle in assoluto. E questa sera vi farò ascoltare una canzone che è una dichiarazione d'amore. E l'autore, Jacques Brel, scrisse questa canzone dopo una storia finita male. La definì non una canzone d'amore, ma di umiliazione. E a voi ricorda qualcosa questo brano? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Riascoltiamo Jacques Brel con Ne me quitte pas.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 20, buon appetito, buona serata con Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme. Ringrazio tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è davvero bello leggere i vostri messaggi e conoscervi meglio attraverso quello che ci scrivete. Saluto Marta di Locorotondo, in provincia di Bari, che ci scrive che sta tornando da una giornata molto pesante di lavoro e la nostra musica le rimette in ordine i pensieri. Ma che bella cosa ci hai scritto, Marta. Un bacione, buona serata. Saluto anche Salvo di Modica, in provincia di Ragusa. Lui invece sta preparando il caffè per lui e la moglie. Hanno già cenato sottofondo all'ora di cena. Mi scrive sempre Romantica Radio. Grazie, Salvo. Buona serata a te e a tua moglie. Saluto anche Chiara da Bogliasco, in provincia di Genova. Lei ci ha mandato proprio la foto di quello che vede dalla sua finestra, il mare. Meraviglia, grazie Chiara, un bacione, buona serata anche a te con le prossime canzoni. Riccardo Fogli, Ti amo però, e Richard Sanderson, Ria.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Che bello girovagare sul web e scoprire cose particolari, e a volte, insomma, ve le racconto perché non resisto. Allora, dovete sapere che un team di ricercatori ha osservato in questi giorni per la prima volta un polpo che cambia colore mentre sogna. Eh sì, avete capito bene. Questo animale durante il sonno passa dal bianco al rosso al blu in pochi secondi, come se stesse rivivendo emozioni o ricordi. La curiosità è che il polpo non ha un cervello centrale come il nostro, pensa anche con i tentacoli, e questo rende il fenomeno ancora più misterioso. Gli scienziati ipotizzano che stia sognando scene di caccia o momenti vissuti al mare. Incredibile ma vero, succede anche questo nel mondo, e stasera l'abbiamo scoperto insieme qui su Romantica. Buona serata amici miei con Wes e Dori Ghezzi, che tra poco riascolteremo con Amore bellissimo. Subito invece Massimo Ranieri, Ti parlerò d'amore.

0: poi non hai avuto più il coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Torrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricchetti fino alle 21 e poi quando vi saluterò non vi lascerò soli, prenderà il mio posto dietro questo microfono il nostro Roberto Malvagia, che anche stasera affronterà un argomento particolare. Vi terrà compagnia fino a mezzanotte, poi da mezzanotte fino alle 3 vi cullerà la voce di Alex Poli. Questo per dirvi che la vostra Romantica Radio non vi lascia mai soli, quindi rimanete con noi perché abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi. Tra poco riascolteremo Sandro Giacobbe con Ti voglio e subito I Cugini di Campagna. Ah ah, ragazza cercasi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB. Grazie di esistere, buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Che dirvi, grazie, grazie con tutto il cuore. Anche stasera siete stati in tantissimi a scriverci, siete davvero speciali ascoltatori di Romantica. Vi mando un bacione immenso. Saluto e ringrazio anche chi ci ha semplicemente ascoltato e la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Ci ritroveremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma lo sapete, come vi dico ogni sera, non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Mina con Dividermi di sì e Mino Verniaghi, Tu non sei. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Sapete di che cosa parleremo questa sera, Digi?
1: Commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere.

I primi messaggi di questa sera da Maddaloni, siamo vicino a Caserta, mi ha scritto Brigida, per me l'estate era il cornetto mangiato troppo in fretta e la sensazione di stare già dentro una pubblicità. Voglio salutare anche Antonio da Napoli, il cucciolone era il mio preferito perché ti dava insieme due cose, il gelato e il tempo di leggere e ridere. Saluto Davide da Roma, la coppa del nonno era il gelato che ti faceva sentire quasi adulto, come se avessi già un gusto più serio. La felicità non cominciava con il primo morso, cominciava proprio con la scelta, con il freezer aperto, con la moneta in mano, con il barista che aspettava, con gli amici che consigliavano, ecco, quale gelato prendere. Era una piccola pausa estiva. Continuo da scrivervi questa sera perché davvero ogni vostro messaggio sta rimettendo in circolo proprio un'Italia fatta di sole, di bar, di congelatori e desideri semplicissimi, però memorabili.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Il fascino dei gelati di una volta stava anche nella pubblicità, e in quel modo tutto italiano di legare il prodotto ad un'emozione precisa: il mare, l'estate, l'innamoramento, la leggerezza, un gruppo di amici, il pomeriggio che sembrava non finire mai. E quell'immaginario, no? Entrava in casa, nei televisori accesi dopo pranzo, nei cartelloni davanti al bar, nelle insegne colorate, nei frigoriferi con i marchi stampati in grande. Oggi abbiamo più scelta, più gusti, probabilmente era tutto più interessante, però qualche volta ci manca proprio quella semplicità quasi teatrale dei gelati di ieri. Quel fatto che bastasse un nome riconoscibile, un cartello, un freezer, e il pomeriggio si metteva già in ordine. Tutti avevano il proprio gelato preferito, e in fondo, diciamo, è uno dei grandi poteri proprio dell'estate collettiva, dell'estate italiana. Sapevano proprio così creare una memoria comune.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non

Questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Ancora parleremo di granite, di gelati, diciamo di pubblicità che ci hanno accompagnato per generazioni intere, e proveremo proprio a capire non solo che cosa mangiavamo d'estate, ma come lo mangiavamo, dove, con chi, in quale luce, in quale punto della vita. Forse perché la differenza più vera tra ieri e oggi non sta soltanto nei gusti o nei marchi, sta proprio nel rapporto con le attese. Una volta il gelato confezionato era un piccolo premio, una piccola uscita, un appuntamento. Oggi lo trovi ovunque, più facilmente, più in fretta, e questo è sicuramente più comodo, ma forse toglie un po' di quell'aura. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui l'estate si faceva anche con una stecca ghiacciata, un cono, una granita, e il tempo di fermarsi un attimo.

Le 22 su Romantica Radio, Roberto Mallegiaconvi in questo viaggio della sera dentro una serata che sa di quartiere, di freezer verticali, di cartelli colorati, di pomeriggio in cui scegliere un gelato che era quasi un gesto sacro. Forse magari siete in macchina o magari siete tornati a casa. Questa sera parliamo proprio dei gelati confezionati di una volta. Ma adesso voglio allargare un po' il discorso al carretto di gelati, alle granite, ai polaretti, perché non c'erano soltanto i grandi marchi del freezer, c'era un'altra estate più ambulante, più semplice, più di strada, il carretto che passava, il ghiaccio, i gelati sfusi, ghiaccioli, la menta, l'amarena, il caffè ghiacciato e poi i polaretti, proprio con quella freschezza povera però irresistibile da congelare a casa e tenere pronti nel freezer come delle piccole salvezze estive. Se volete raccontarmi il gelato fuori dal freezer, del bar, che per voi fa subito estate, scrivetemi a roberto@romanticaradio.it tramite WhatsApp a 331 240 787.

Il carretto di gelati aveva una poesia tutta sua, non stava fermo ad aspettarti, passava e nel pomeriggio c'era, diciamo, quel fascino dell'attesa. Era dire l'estate sta arrivando, l'estate sta succedendo proprio qui, proprio adesso. Le granite invece avevano il gusto più diretto del sollievo, non erano soltanto buone, erano necessarie proprio nei pomeriggi piovosi, nei ritorni dal mare, nelle soste ai chioschi, nelle passeggiate serali, una granita al limone o la menta, ecco, sembrava quasi di mettere ordine dentro il corpo. E poi i polaretti, che avevano un'altra dimensione, quella domestica, il freezer di casa, la fila di bustine ghiacciate, il taglio in cima, il gusto di scegliere, le mani fredde, la felicità immediata. E poi c'erano tutti quei prodotti che per un periodo erano dappertutto. Poi nel tempo sono quasi spariti, le vaschette con i speciali. C'era il Gran Soleil, per esempio, che era uno di quei nomi che per molti basta pronunciare per riattivare un ricordo preciso, anche se oggi non è più centrale, no, nell'immaginario di allora. Forse anche per questo fa parte del fascino. Alcuni gusti non durano sempre, ma restano davvero legati a una fase della vita. E proprio per questo ci sembrano magari così reali, così vivi, così attuali.

chiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

Teresa, da Perugia, siamo in Umbria. Penso che i gelati di una volta ci manchino perché erano meno sofisticati, ma più legati a un momento preciso della giornata e della vita. Oggi il gelato magari è una scelta più raffinata, più curata, ci sono gusti incredibili, gelaterie straordinarie, prodotti eccellenti, ma una volta il gelato confezionato, ecco, quello che da carretto avevano un ruolo e un fascino tutto l'orano dentro la vita quotidiana in modo quasi più spontaneo, arrivavano nel momento esatto in cui servivano, dopo il bagno, dopo la piazza del pomeriggio, nel piano del caldo, nella serata con gli amici. Ci manca proprio il posto che avevano in quel gusto della giornata, un posto magari semplice, però sempre con tanta felicità. Quando una cosa occupa così bene il suo posto nel tempo, davvero non la si dimentica più.

Tra poco entreremo nell'ultima ora di questa sera romantica. Roberto Malvagia con voi, lì proveremo proprio a capire se questi gelati ci manchino davvero per il sapore oppure per il mondo che si portavano dietro. Perché in fondo, ecco, non stiamo parlando soltanto di cornetto, di coppa del nonno, di cucciolone, di polaretti. Stiamo parlando del freezer del bar, del borsellino con le monete, della spiaggia, del pomeriggio lungo, della pubblicità in televisione, proprio della scelta davanti al cartello, di quella piccola felicità che stava tutta magari in un gesto breve, però completo. E allora, tra poco torneremo proprio lì.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui i ricordi diventano più nitidi, le case più silenziose, certi gusti sembrano tornare proprio in bocca ancora prima che nella testa. Questa sera parliamo proprio dei gelati confezionati di una volta, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo in cui la felicità, quando è semplice e condivisa, resta impressa, più di tante raffinatezze. Vi do subito la mia mail roberto@romanticaradio.it tramite WhatsApp 331 240 78 78. Raccontatemi il gelato che più di tutti vi ha lasciato addosso un'estate intera, un'estate così italiana.

Alla fine forse il motivo per cui questi gelati ci restano così vicini e semplici, erano piccoli però stavano nel punto giusto della vita, eh? Arrivavano quando il caldo era troppo, quando il pomeriggio sembrava infinito, quando il mare aveva lasciato addosso sale, un po' di stanchezza, quando la sera si allungava e serviva qualcosa di fresco, di allegro, non chiedevano niente di complicato e forse proprio per questo funzionavano questi riti del gelato così bene. Ieri i gelati confezionati avevano questo potere un po' simbolico, oggi abbiamo più scelta, più qualità, più varietà, ma forse ci manca quella piccola lingua, no, comune del freezer del bar, quella per cui bastava nominare un gelato e tutti capivano subito un'estate, magari un ricordo, un'età. Ci mancano proprio questi prodotti, la moneta in mano, il sole, la piazza, il gruppo, il barista, il morso freddo, il primo morso freddo, la granita, la stecca presa al momento giusto, ecco, la semplicità, insomma, con cui il piacere sapeva occupare un posto perfetto, magari in quel pomeriggio, in quella sera. Romantica. Oh my dear, you can believe I am.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Da Arezzo Patrizia mi ha scritto: non mi manca soltanto il gelato, mi manca il pomeriggio in cui lo mangiavo. E allora ci spostiamo dalla Toscana alla Campania. Marco da Napoli: il freezer del bar era un piccolo museo, così ci ha scritto dell'estate italiana. Dalida da Benevento: forse certi gusti restano perché erano attaccati alla nostra idea più semplice, ecco, dice, di felicità. Non ci manca probabilmente soltanto il sapore, ci manca un po' il mondo in cui quel sapore arrivava, magari ci faceva sentire che l'estate era davvero tutta lì.

In prossimità della mezzanotte, questa sera non abbiamo parlato soltanto di gelati, abbiamo parlato di bar, di spiagge, di paesi, di cucine di freezer, di monetine, di pomeriggi lunghi e di questa proprio felicità molto popolare e molto precisa, una felicità che non aveva bisogno di sembrare speciale per esserlo davvero. Magari state pensando a un bar, a una spiaggia, a un carretto, a un'estate. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che anche le cose più piccole, quando arrivano nel momento giusto, possano restare davvero grandi. Romantica Night tra poco con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Sarà una notte ricca di fascino, musica e parole. Da Roberto Malvegia davvero tutto, ci ritroveremo domani sera, ricordatevi, dalle 21 alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare. Hey.

0: Take us home, Sip.
1: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca, la sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole, la impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.